0: ndaba. Inkulu le ndaba, vumani.
1: Siyavuma.
0: Inkulu le ndaba, vumani.
1: Siyavuma.
0: Vumani.
1: Siyavuma.
0: Lo muntu owenze lokhu ukhona la. Vumani.
1: Siyavuma.
0: Vumani.
1: Siyavuma.
0: Owesifazane. Vumani ngizwe.
1: Siyavuma.
0: Owesifazane.
1: Siyavuma.
0: Hayi, akwesifazane. Umfana omncane, vumani.
1: Siyavuma.
0: Umfana omncane. Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani! Fumani